di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca

mille cucagna per un barbiere, vita bien nobile e non si dà. Raso gli effetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto mi sta.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca